sono Zan, se sono io sono Zan. Oh, hey. Se sono io sono Zan, se sono io sono Zan.